Da yesi ase, da nasi, da nasi. Ewo yene uradi Yesu Kristo di mo. Amen. Wo semse ne di enu nyamu.